*292#. *292#. Gorichi ne chitu dadi. *292#. *292#. *292#. *292#. Calling an online no daddy. *292#. Books number 3 and 4, number 4 and 5. Number 4 and 5. Ay, mwagere chida di galia.

teko sindeni ni kabarasa itaginkin bumutiona gaituation studio. Itagante ni kabarasa itaginkin bumutiona gaituation studio. Kibrosti wogin rogin tobomita ba rosmeri che mutai koe che mu negotono.